0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, facendo almeno 188 morti e oltre 40.000 dispersi. Colpita la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera della Guaira. Tra le vittime un italo-venezuelano, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. L'Iran cavalca il caso Rutte dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Teheran accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. In tal caso il presidente americano non si sarebbe detto insoddisfatto, la replica della Meloni. 212 vittime in Spagna per il caldo, un bambino di 3 anni invece è morto in Francia oggi in auto. A Parigi ospedali al collasso, da domani stop al consumo di alcolici. Le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. La strage di Crans-Montana, quella notte a Capodanno l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Troppi disservizi, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro di questa mattina con il vice premier Salvini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. So.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, facendo almeno 188 morti e oltre 40.000 dispersi. Colpita la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera della Guaira. Tra le vittime un italo venezuelano, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. L'Iran cavalca il caso Rutte dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Teheran accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. In tal caso il presidente americano non si sarebbe detto insoddisfatto, la replica della Meloni. 212 vittime in Spagna per il caldo, un bambino di 3 anni invece è morto in Francia oggi in auto. A Parigi ospedali al collasso, da domani stop al consumo di alcolici. Le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. La strage di Cramontana, quella notte a Capodanno l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Troppi disservizi, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro di questa mattina con il vice premier Salvini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio Norba.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, facendo almeno 188 morti e oltre 40.000 dispersi. Colpita la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera della Guaira. Tra le vittime un italo venezuelano, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. L'Iran cavalca il caso Rutte dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Teheran accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. In tal caso il presidente americano non si sarebbe detto insoddisfatto, la replica della Meloni. 212 vittime in Spagna per il caldo, un bambino di 3 anni invece è morto in Francia oggi in auto. A Parigi ospedali al collasso, da domani stop al consumo di alcolici. Le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. La strage di Cramontana, quella notte a Capodanno l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Troppi disservizi, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro di questa mattina con il vice premier Salvini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

canne, un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, facendo almeno 188 morti e oltre 40.000 dispersi. Colpita la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera della Guaira. Tra le vittime un italo-venezuelano, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. L'Iran cavalca il caso Rutte dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Teheran accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. In tal caso il presidente americano non si sarebbe detto insoddisfatto, la replica della Meloni. 212 vittime in Spagna per il caldo, un bambino di 3 anni invece è morto in Francia oggi in auto. A Parigi ospedali al collasso, da domani stop al consumo di alcolici. Le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. La strage di Crans-Montana, quella notte a Capodanno l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Troppi disservizi, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro di questa mattina con il vice premier Salvini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo e non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda su alcune delle sue posizioni non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, facendo almeno 188 morti e oltre 40.000 dispersi. Colpita la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera della Guaira. Tra le vittime un italo-venezuelano, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. L'Iran cavalca il caso Rutte dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Teheran accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. In tal caso il presidente americano non si sarebbe detto insoddisfatto, la replica della Meloni. 212 vittime in Spagna per il caldo, un bambino di 3 anni invece è morto in Francia oggi in auto. A Parigi ospedali al collasso, da domani stop al consumo di alcolici. Le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. La strage di Crans-Montana, quella notte a Capodanno l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Troppi disservizi, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro di questa mattina con il vice premier Salvini. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

riesco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto faccio sempre la mia parte.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore

amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, facendo almeno 188 morti e oltre 40.000 dispersi. Colpita la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera della Guaira. Tra le vittime un italo venezuelano, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. L'Iran cavalca il caso Rutte dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Teheran accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. In tal caso il presidente americano non si sarebbe detto insoddisfatto, la replica della Meloni. 212 vittime in Spagna per il caldo, un bambino di 3 anni invece è morto in Francia oggi in auto. A Parigi ospedali al collasso, da domani stop al consumo di alcolici. Le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. La strage di Cramontana, quella notte a Capodanno l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Troppi disservizi, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro di questa mattina con il vice premier Salvini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare. Ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo. Se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto. Quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto. È che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

da sé, riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Dimmi

0: la centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura, e questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta
4: e forse

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Estero Letto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti, oltre 42.000 dispersi segnalati, tra le vittime un italiano. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Washington stanzia aiuti per 150 milioni di dollari. Intesa a Parigi-Roma per una nuova Europa, al vertice di Antibes, Macron e Giorgia Meloni hanno siglato accordi su nucleare, difesa, competitività. A Teheran anche accusa l'Italia di complicità nella guerra americana-israeliana. La Premier replica: mai partecipato al conflitto, e richiama il segretario della NATO Rutte sui jet decollati dalle nostre basi. Solo confusione, serve prudenza. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia per ridurre gli accessi in ospedale. Massima attenzione sui grandi eventi. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato i verdetti nel processo d'appello per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Tra i condannati l'ex amministratore delegato Moretti, 5 anni, andrà in carcere. Le dimissioni di Stefano Donnarumma. Il ministro Salvini costringe l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato a lasciare dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Possibile successore Strisciuglio, direttore di Trenitalia. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, 1 pari tra Giappone e Svezia. La Turchia si impone sugli Stati Uniti 3-2, senza reti Paraguay e Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente all'alba sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. 3 persone, 2 uomini ed una donna, sono morte dopo che la loro auto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118, intervenuto anche con l'elisoccorso. Tutti e 3 però sono morti sul colpo. Si indaga sulla dinamica. E nella tarda serata di ieri nel Leccese un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Polo, è morto dopo aver perso il controllo della propria moto sulla provinciale tra Maglie e Cutrofiano all'altezza di Corigliano d'Otranto, con lui un amico che è rimasto gravemente ferito. Lotta alla xylella, la Regione Puglia chiederà all'Unione Europea di rivedere il piano di contenimento del batterio killer degli alberi di ulivo, che prevede l'abbattimento di tutte le piante nell'arco di 50 metri da quella risultata positiva. Ci siamo resi conto che non è più necessario, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli. Oggi l'ultimo saluto dei tifosi del Bari a Igor Protti. Le ceneri dell'ex bomber saranno al San Nicola per una cerimonia che comincerà alle 19.45. L'urna verrà portata sotto la curva nord, che verrà intitolata proprio a lui. Presenti, oltre alla famiglia, anche amici ed ex compagni di squadra come Sandro Tovalieri. L'ingresso allo stadio è libero, i cancelli apriranno alle 18.30. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

vedrai che riderai, riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti, oltre 42.000 dispersi segnalati, tra le vittime un italiano. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Washington stanzia aiuti per 150 milioni di dollari. Intesa a Parigi-Roma per una nuova Europa. Al vertice di Antibes, Macron e Giorgia Meloni hanno siglato accordi su nucleare, difesa, competitività. A Teheran anche accusa l'Italia di complicità nella guerra americana-israeliana. La Premier replica: mai partecipato al conflitto, e richiama il segretario della NATO Rutte sui jet decollati dalle nostre basi. Solo confusione, serve prudenza. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia per ridurre gli accessi in ospedale. Massima attenzione sui grandi eventi. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato i verdetti nel processo d'appello per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Tra i condannati l'ex amministratore delegato Moretti, 5 anni, andrà in carcere. Le dimissioni di Stefano Donnarumma. Il ministro Salvini costringe l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato a lasciare dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Possibile successore Strisciuglio, direttore di Trenitalia. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, 1 pari tra Giappone e Svezia. La Turchia si impone sugli Stati Uniti 3-2, senza reti Paraguay e Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente all'alba sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. 3 persone, 2 uomini ed una donna, sono morte dopo che la loro auto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118, intervenuto anche con l'elisoccorso. Tutti e 3 però sono morti sul colpo. Si indaga sulla dinamica. E nella tarda serata di ieri nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Polo, è morto dopo aver perso il controllo della propria moto sulla provinciale tra Maglie e Cutrofiano, all'altezza di Corigliano d'Otranto, con lui un amico che è rimasto gravemente ferito. Lotta alla xylella, la Regione Puglia chiederà all'Unione Europea di rivedere il piano di contenimento del batterio killer degli alberi di ulivo, che prevede l'abbattimento di tutte le piante nell'arco di 50 metri da quella risultata positiva. Ci siamo resi conto che non è più necessario, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli. Oggi l'ultimo saluto dei tifosi del Bari a Igor Protti. Le ceneri dell'ex bomber saranno al San Nicola per una cerimonia che comincerà alle 19.45. L'urna verrà portata sotto la curva nord, che verrà intitolata proprio a lui. Presenti, oltre alla famiglia, anche amici ed ex compagni di squadra come Sandro Tovalieri. L'ingresso allo stadio è libero, i cancelli apriranno alle 18.30. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Oggi ho imparato a volare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti e oltre 42.000 dispersi segnalati. Tra le vittime un italiano e tanti nostri connazionali non rispondono. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Intesa Parigi-Roma per una nuova Europa e sul dopo UNIFIL. Al vertice di Antibes in Costa Azzurra, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno siglato 7 accordi su nucleare, difesa, competitività. Siamo partner naturali e indispensabili, ha sottolineato il presidente francese. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia. In Spagna 212 decessi da domenica, in Francia 40. Tragico incidente nel Foggiano, un'auto uscita di strada lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia, all'altezza della Santa Lucia, ribaltandosi più volte su se stessa. Morti 3 giovani, 2 uomini e una donna. Le dimissioni di Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, costretto a lasciare dal ministro Salvini dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Per la strage di Viareggio nel giugno del 2009, la Cassazione conferma le condanne. 5 anni all'ex AD Moretti. Andrà in carcere. Mondiali di calcio.

0: L'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella saluta il torneo con un successo, quello contro gli Stati Uniti 3-2. Senza reti invece Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente all'alba sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Tre persone, due uomini ed una donna, sono morte dopo che la loro auto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118, intervenuto anche con l'elisoccorso. Tutti e tre però sono morti sul colpo. Si indaga sulla dinamica. E nella tarda serata di ieri nell'Eccese un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Polo, è morto dopo aver perso il controllo della propria moto sulla provinciale tra Maglie e Cutrofiano all'altezza di Corigliano d'Otranto, con lui un amico che è rimasto gravemente ferito. Lotta alla xylella, la Regione Puglia chiederà all'Unione Europea di rivedere il piano di contenimento del batterio killer degli alberi di ulivo, che prevede l'abbattimento di tutte le piante nell'arco di 50 metri da quella risultata positiva. Ci siamo resi conto che non è più necessario, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli. Oggi l'ultimo saluto dei tifosi del Bari a Igor Protti. Le ceneri dell'ex bomber saranno al San Nicola per una cerimonia che comincerà alle 19.45. L'urna verrà portata sotto la curva nord, che verrà intitolata proprio a lui. Presenti, oltre alla famiglia, anche amici ed ex compagni di squadra come Sandro Tovalieri. L'ingresso allo stadio è libero, i cancelli apriranno alle 18.30. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: la luna del jazz. Tu te dedi e tu te da. He dan dan ye jazz. I whisper out of you. I whisper out of you. Yes, sir.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti e oltre 42.000 dispersi segnalati, tra le vittime un italiano, e tanti nostri connazionali non rispondono. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Intesa Parigi-Roma per una nuova Europa e sul dopo UNIFIL. Al vertice di Antibes in Costa Azzurra, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno siglato 7 accordi su nucleare, difesa, competitività. Siamo partner naturali e indispensabili, ha sottolineato il presidente francese. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia. In Spagna 212 decessi da domenica, in Francia 40. Tragico incidente nel Foggiano, un'auto uscita di strada lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia, all'altezza della Santa Lucia, ribaltandosi più volte su se stessa. Morti 3 giovani, 2 uomini e una donna. Le dimissioni di Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, costretto a lasciare dal ministro Salvini dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Per la strage di Viareggio nel giugno del 2009, la Cassazione conferma le condanne. 5 anni all'ex AD Moretti. Andrà in carcere. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella saluta il torneo con un successo, quello contro gli Stati Uniti 3-2. Senza reti invece Paraguay, Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente all'alba sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. 3 persone, 2 uomini ed una donna, sono morte dopo che la loro auto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118, intervenuto anche con l'elisoccorso. Tutti e 3 però sono morti sul colpo. Si indaga sulla dinamica. E nella tarda serata di ieri nel Leccese, un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Polo, è morto dopo aver perso il controllo della propria moto sulla provinciale tra Maglie e Cutrofiano, all'altezza di Corigliano d'Otranto, con lui un amico che è rimasto gravemente ferito. Lotta alla xylella, la Regione Puglia chiederà all'Unione Europea di rivedere il piano di contenimento del batterio killer degli alberi di ulivo, che prevede l'abbattimento di tutte le piante nell'arco di 50 metri da quella risultata positiva. Ci siamo resi conto che non è più necessario, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli. Oggi l'ultimo saluto dei tifosi del Bari a Igor Protti. Le ceneri dell'ex bomber saranno al San Nicola per una cerimonia che comincerà alle 19.45. L'urna verrà portata sotto la curva nord, che verrà intitolata proprio a lui. Presenti, oltre alla famiglia, anche amici ed ex compagni di squadra come Sandro Tovalieri. L'ingresso allo stadio è libero, i cancelli apriranno alle 18.30. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo oltre 36 ore dal sisma. Continuano le ricerche degli oltre 50.000 dispersi, mentre il conteggio dei morti finora confermati è fissato a 235. L'Italia al lavoro per portare aiuti, partiti da Pratica di Mare, 41 vigili del fuoco e alcuni medici. L'Ucraina continua la sua campagna di contrattacchi in Russia. Nella notte colpito un impianto chimico, Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni. Intanto allarme del Guardian, fonti NATO ritengono probabili provocazioni russe contro Polonia e i Baltici per saggiare la coesione dell'alleanza. Con l'ondata di caldo aumenta la pressione sui pronto soccorso italiani, stimato un aumento degli accessi del 10-15%. Pesa molto la carenza di personale medico infermieristico, al momento nessun allarme, ma nelle grandi città il rischio paralisi non può essere escluso. Aveva 26 anni il conducente dell'auto che nel Foggiano è uscita di strada ribaltandosi più volte causando la morte di tutti gli occupanti. Oltre al giovane a bordo altri due coetanei, un ragazzo e una ragazza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone XIV nell'omelia durante la messa che apre il concistoro straordinario. Il pontefice ha poi aggiunto: la pace è un dovere di giustizia perché siamo tutti un'unica famiglia umana. Mondiali di calcio, 2-1 dell'Ecuador con la Germania, i sudamericani volano ai sedicesimi. Avanti anche la Costa d'Avorio che spegne per 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia. La Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti ma è fuori dal torneo, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al centro-nord è stata dello 0,5%, mentre al sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte, morti gli occupanti. Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nel Leccese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul Gargano questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ciao, Muso.

0: rimani per me. Il mio angelo, figlio mio.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

ordine hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu.

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo oltre 36 ore dal sisma. Continuano le ricerche degli oltre 50.000 dispersi, mentre il conteggio dei morti finora confermato

0: Fermati è fissato a 235, l'Italia al lavoro per portare aiuti partiti da Pratica di Mare, 41 vigili del fuoco e alcuni medici. L'Ucraina continua la sua campagna di contrattacchi in Russia, nella notte colpito un impianto chimico, Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni, intanto allarme del Guardian, fonti NATO ritengono probabili provocazioni russe contro Polonia e i Baltici per saggiare la coesione dell'alleanza. Con l'ondata di caldo aumenta la pressione sui pronto soccorso italiani, stimato un aumento degli accessi del 10-15%. Pesa molto la carenza di personale medico infermieristico, al momento nessun allarme, ma nelle grandi città il rischio paralisi non può essere escluso. Aveva 26 anni il conducente dell'auto che nel Foggiano è uscita di strada ribaltandosi più volte causando la morte di tutti gli occupanti. Oltre al giovane a bordo altri due coetanei, un ragazzo e una ragazza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, così Papa Leone XIV nell'omelia durante la messa che apre il concistoro straordinario. Il pontefice ha poi aggiunto: la pace è un dovere di giustizia perché siamo tutti un'unica famiglia umana. Mondiali di calcio, 2-1 dell'Ecuador con la Germania, i sudamericani volano ai sedicesimi, avanti anche la Costa d'Avorio che spegne per 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia, la Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti, ma è fuori dal torneo, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al centro-nord è stata dello 0,5%, mentre al sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte, morti gli occupanti Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

tu, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo oltre 36 ore dal sisma. Continuano le ricerche degli oltre 50.000 dispersi, mentre il conteggio dei morti finora confermati è fissato a 235. L'Italia al lavoro per portare aiuti, partiti da Pratica di Mare, 41 vigili del fuoco e alcuni medici. L'Ucraina continua la sua campagna di contrattacchi in Russia. Nella notte colpito un impianto chimico, Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni. Intanto allarme del Guardian, fonti NATO ritengono probabili provocazioni russe contro Polonia e i Baltici per saggiare la coesione dell'alleanza. Con l'ondata di caldo aumenta la pressione sui pronto soccorso italiani, stimato un aumento degli accessi del 10-15%. Pesa molto la carenza di personale medico infermieristico, al momento nessun allarme, ma nelle grandi città il rischio paralisi non può essere escluso. Aveva 26 anni il conducente dell'auto che nel Foggiano è uscita di strada ribaltandosi più volte causando la morte di tutti gli occupanti. Oltre al giovane a bordo altri due coetanei, un ragazzo e una ragazza. Ancora da chiarire la dinamica del

0: L'incidente. Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, così Papa Leone XIV nell'omelia durante la messa che apre il concistoro straordinario. Il pontefice ha poi aggiunto: la pace è un dovere di giustizia perché siamo tutti un'unica famiglia umana. Mondiali di calcio 2-1 dell'Ecuador con la Germania, i sudamericani volano ai sedicesimi. Avanti anche la Costa d'Avorio che spegne per 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia, la Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti ma è fuori dal torneo, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al centro-nord è stata dello 0,5%, mentre al sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Morti gli occupanti: Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nel Leccese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome 1000 volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La strage di Viareggio, dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, si è costituito in carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager poco prima di entrare nell'istituto penitenziario di Orvieto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela si continua a scavare a mani nude, si aggrava di ora in ora il bilancio ancora provvisorio delle vittime, che sale a 589, più di 4.300 i feriti e 50.000 i dispersi, in arrivo aiuti e soccorritori da tutto il mondo. Aerei israeliani bombardano il sud del Libano, uccise almeno 2 persone, lo riferiscono fonti locali, violato il cessate il fuoco, entrato in vigore lo scorso sabato. I colloqui di Tel Aviv con il paese dei cedri in ritardo. Non c'è accordo sulle zone dalle quali le forze di Israele dovrebbero ritirarsi. Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola a seguito dei pesanti attacchi delle forze ucraine. Nei giorni scorsi il capo della regione, annessa nel 2014 dalla Russia, ha vietato la vendita di benzina ai privati per i raid alle raffinerie di petrolio. Clima sempre più tropicale in Italia ed Europa. Oggi 18 città italiane con il bollino rosso per il caldo, sarà così anche per sabato e domenica. Non solo, è anche un venerdì con allerta gialla per i temporali in 5 regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Tennis, prendono forma i tabelloni di Wimbledon al via da lunedì 29 giugno. Terzo slam stagionale sull'erba, 7 gli azzurri impegnati. Il numero 1 Jannik Sinner, detentore del titolo, debutta contro il serbo Kecmanovic. I mondiali di calcio alle 21, la super sfida Norvegia-Francia che deciderà la prima classificata del gruppo I. Alla stessa ora l'altra partita Senegal-Iraq. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al centro-nord è stata dello 0,5%, mentre al sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte, morti gli occupanti. Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nel Leccese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla Litorania Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana.

0: a bordo del mezzo a due ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro, numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Definitiva la condanna a 5 anni, si è costituito in carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager poco prima di entrare nell'istituto penitenziario di Orvieto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela si continua a scavare a mani nude e si aggrava di ora in ora. Il bilancio ancora provvisorio delle vittime, che sale a 589, più di 4.300 i feriti e 50.000 i dispersi. In arrivo aiuti e soccorritori da tutto il mondo. Aerei israeliani bombardano il sud del Libano, uccise almeno 2 persone, lo riferiscono fonti locali. Violato il cessate il fuoco, entrato in vigore lo scorso sabato. I colloqui di Tel Aviv con il paese dei cedri in ritardo. Non c'è accordo sulle zone dalle quali le forze di Israele dovrebbero ritirarsi. Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola a seguito dei pesanti attacchi delle forze ucraine. Nei giorni scorsi il capo della regione, annessa nel 2014 dalla Russia, ha vietato la vendita di benzina ai privati per i raid alle raffinerie di petrolio. Clima sempre più tropicale in Italia ed Europa. Oggi 18 città italiane con il bollino rosso per il caldo, sarà così anche per sabato e domenica. Non solo, è anche un venerdì con allerta gialla per i temporali in 5 regioni, Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Tennis, prendono forma i tabelloni di Wimbledon al via da lunedì 29 giugno, terzo slam stagionale sull'erba, 7 gli azzurri impegnati, il numero 1 Jannik Sinner, detentore del titolo, debutta contro il serbo Kecmanovic. I mondiali di calcio alle 21, la super sfida Norvegia-Francia che deciderà la prima classificata del gruppo I, alla stessa ora l'altra partita Senegal-Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al Centro-Nord è stata dello 0,5%, mentre al Sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel Mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al Sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al Centro-Nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel Mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte, morti gli occupanti Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena. Era mezzogiorno al parco,

raccolse tutte le dichiarazioni. E la bambina disse: non guardavo, mi ero innamorata. Il nonno disse: sono stati gli alberi.

cucina e incontri un sacco di gente.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Il terremoto piega il Venezuela. Il bilancio provvisorio recita 589 morti e 2.980 feriti. È corsa contro il tempo per cercare di salvare i circa 50.000 dispersi. La Farnesina avverte tanti connazionali sotto le macerie. Dall'Italia in arrivo un team di 41 vigili del fuoco. Bombardamenti di Israele sul Libano. Stamattina due aerei hanno colpito i dintorni di Nabatie, nel sud del paese, violando il cessate il fuoco entrato in vigore sabato. Il premier Netanyahu nega il ritiro dalle zone occupate. L'esercito non se ne va. In Crimea, le autorità della regione annessa dal 2014 dalla Federazione Russa hanno dichiarato lo stato d'emergenza a causa dei pesanti raid ucraini delle ultime settimane. Esplosioni si sono verificate stamattina sul ponte di Kerch, che collega la penisola alla Russia, chiuso al traffico. Il recupero dei giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Così Mattarella è intervenuto alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Condannato in via definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009, Mauro Moretti si è costituito ieri sera nel carcere di Orvieto. Accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager di Ferrovie prima di entrare in prigione. Nell'incidente di 17 anni fa morirono 32 persone. Ai mondiali di calcio, sfida tra stelle alle 21 ore italiane. In campo la Norvegia di Haaland e la Francia di Mbappé. In programma anche Senegal-Iraq. Nella notte invece Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna. All'alba Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al Centro-Nord è stata dello 0,5%, mentre al Sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel Mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al Sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al Centro-Nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel Mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore. L'incidente più grave all'alba nel Foggiano, sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Morti gli occupanti: Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Il bilancio provvisorio del terremoto in Venezuela, 589 morti e quasi 3.000 feriti. Risultano circa 50.000 dispersi. La Farnesina avverte tanti connazionali sotto le macerie. In arrivo squadre di soccorso da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. Mauro Moretti in carcere a Orvieto dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009. Costata la vita a 32 persone. L'ex manager di Ferrovie si è costituito ieri sera, confermate le condanne anche per altri 10 imputati. Attacco hacker a 3

0: Oggetti coinvolti sono finite solo adesso. Dopo i pesanti raid ucraini delle ultime settimane, in Crimea è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Chiuso al traffico il ponte di Kerch, collegamento tra la penisola e la Russia, dove stamattina si sono verificate esplosioni. La regione è stata annessa dalla Federazione Russa nel 2014. La scure di Volkswagen. Secondo la rivista tedesca Manager Magazine, il gruppo vuole tagliare 100.000 posti di lavoro entro la fine del 2030, a rischio 4 stabilimenti. Il piano prevede più investimenti in Stati Uniti e Cina. Crolla il titolo in borsa. Calcio, a più di un mese dalla rivoluzione totale, il Milan ha un nuovo CEO, è Massimo Calvelli, già nel consiglio di amministrazione. Il gioiellino argentino Nico Paz verso la permanenza al Como. I lariani sarebbero infatti pronti a pagare i 60 milioni chiesti dal Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al centro-nord è stata dello 0,5%, mentre al sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Morti gli occupanti: Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da ballare.

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone. A ricordare

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta e ancora uccisa.

spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Il terremoto in Venezuela, 589 morti, quasi 3.000 feriti, ma il bilancio è destinato a salire. I dispersi sono più di 50.000. Il ministro Tajani rende noto tra le vittime tre italo-venezuelani. In arrivo soccorsi da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. Due aerei israeliani hanno colpito stamattina i dintorni di Nabatie nel sud del Libano, violando così il cessate il fuoco in vigore da sabato. A Hormuz, intanto, secondo i media iraniani, è stata stabilita una linea di comunicazione tra Washington e Teheran per ridurre le tensioni. Oggi la giornata mondiale contro le droghe, celebrazioni in Quirinale. Il recupero dei giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese, le parole di Mattarella. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Caldo record, oggi bollino rosso in 18 comuni, aumentati del 10% gli accessi al pronto soccorso nelle grandi città, picco nel weekend con 40 gradi. Tragedia in Francia, morto un bimbo di 18 mesi che era chiuso in auto a Marsiglia. Genty Berisha, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile, va ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo ha confessato e la famiglia ha messo a disposizione una casa. Per questo la PM ha modificato la richiesta di reclusione in carcere. Mondiali di calcio alle 21 ore italiane, Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Nella notte invece Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. All'alba Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Per Sinner esordio con Kecmanovic, per Berrettini c'è Wawrinka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al centro-nord è stata dello 0,5%, mentre al sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. Quattro morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo tre persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Morti gli occupanti: Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri due feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a due ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Hai ragione. In prigione.

che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Il terremoto in Venezuela, 589 morti, quasi 3.000 feriti, ma il bilancio è destinato a salire. I dispersi sono più di 50.000. Il ministro Tajani rende noto tra le vittime tre italo-venezuelani. In arrivo soccorsi da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. Due aerei israeliani hanno colpito stamattina i dintorni di Nabatieh nel sud del Libano, violando così il cessate il fuoco in vigore da sabato. A Hormuz intanto, secondo i media iraniani, è stata stabilita una linea di comunicazione tra Washington e Teheran per ridurre le tensioni. Oggi la giornata mondiale contro le droghe, celebrazioni in Quirinale. Il recupero dei giovani grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari è un patrimonio che arricchisce il nostro paese, le parole di Mattarella. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Caldo record, oggi bollino rosso in 18 comuni, aumentati del 10% gli accessi al pronto soccorso nelle grandi città, picco nel weekend con 40 gradi. Tragedia in Francia, morto un bimbo di 18 mesi che era chiuso in auto a Marsiglia. Genty Berisha, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile, va ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo ha confessato e la famiglia ha messo a disposizione una casa. Per questo la PM ha modificato la richiesta di reclusione in carcere. Mondiali di calcio alle 21 ore italiane, Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Nella notte invece Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. All'alba Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon.

0: Soggiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al centro-nord è stata dello 0,5%, mentre al sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore. L'incidente più grave all'alba nel Foggiano, sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Morti gli occupanti: Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece, all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese, è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla Litorania Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze, per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

un bel dì, vicino a Tre Porti Occhi, che arriva una macchina, che è giovane, che domanda: «Oè, mammi, sei a lei? Sto facendo per piacere la strada per andare alla Porta Forlanini? Non so per andare alla Porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla Porta Forlanini, scusi. La strada per andare allo scalo almeno la conosce? Sì, lo scalo è il sud, adesso! E su dove è lo scalo? Compagni mio è lo scalo! Mi camicia la macchina! È bella questa macchina! Su me stessa la macchina, amico! Signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è lo scalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina! È forte! Sono mai stato sulla macchina io! Che bella questa macchina! Ferma, signore! Ferma, signore! Che mi sto arrivando! Sono arrivato allo scalo! Che fermo, che me la signor qui!

0: la strage di Viareggio. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager. Emergenza caldo, un bimbo di un anno e mezzo è morto per il calore in auto a Marsiglia. La Francia conta 55 vittime. Il ministro dell'Interno vieta la vendita di alcolici. Se in Gran Bretagna è record di caldo a giugno con 37 gradi, in Germania il termometro segna 40. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Calcio, Nico Paz resta al Como. Ilariani, che hanno ricevuto 9 milioni dal Real per la valorizzazione del giovane campione argentino, pagheranno i 60 milioni previsti dagli accordi. Clausola di recompra per gli spagnoli a 80 milioni. Ai mondiali è la sera del big match Norvegia-Francia alle 21. Fischio d'inizio alla stessa ora per Senegal-Iraq. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al centro-nord è stata dello 0,5%, mentre al sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore. L'incidente più grave all'alba nel Foggiano, sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Morti gli occupanti: Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece, all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese, è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla Litorania Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente, perché Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato a Washington l'accordo quadro che spiana la strada alla pace. La firma avvenuta nella sede del Dipartimento di Stato americano. Secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l'intesa è anche un duro colpo per l'Iran. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'accordo è solo un primo passo. Cambiamo argomento. Aggiornato a 920 vittime accertate, il bilancio del doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Sono oltre 50.000 le persone che mancano all'appello, migliaia i feriti. Il nostro ministro degli esteri italiani dice che tra le vittime ci sono anche tre italo-venezuelani. In queste ore si sta scavando a mani nude tra le macerie nel tentativo di trovare persone ancora in vita. I soccorritori lamentano i mezzi inadeguati per fare fronte alla grave emergenza. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari in partenza a vigili del fuoco e volontari italiani. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. 32 furono le vittime, un centinaio i feriti, confermate le condanne anche per gli altri imputati. E siamo al calcio con i mondiali. Norvegia e Francia in campo per la partita che vale il primato nel gruppo I. Si gioca anche Senegal-Iraq. In precedenza vittoria della Turchia 3-2 sugli Stati Uniti, già qualificati ai sedicesimi, mentre la Turchia di Montella è già eliminata. Chiudiamo con la lirica Vanessa, opera di Samuel Barber sul libretto di Giancarlo Menotti. Ha aperto la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, direttrice Sora Elizabeth Lee, per la regia di Leo Muscato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba.

0: finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte, morti gli occupanti. Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela sono salite a 920 le vittime accertate del doppio sisma che ha sconvolto il paese. Sono oltre 50.000 le persone che mancano all'appello, migliaia i feriti. Il ministro degli esteri italiani dice che tra le vittime ci sono anche tre italo-venezuelani. Gli Stati Uniti garantiscono aiuti per 150 milioni di dollari in Venezuela. In partenza dall'Italia 41 vigili del fuoco e numerosi volontari. Medio Oriente, a Washington, hanno siglato l'accordo di pace tra Libano, Israele e Stati Uniti. La firma avvenuta nella sede del Dipartimento di Stato americano. Per il capo della diplomazia di Washington, Rubio, l'accordo è solo un primo passo. C'è ancora molto lavoro da fare. Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'intesa è un duro colpo anche per l'Iran. E poco fa il ministro Crosetto ha espresso profondo apprezzamento per l'annuncio dell'accordo quadro tra Libano e Israele raggiunto grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Il titolare della difesa ha inviato un messaggio su X sul profilo del ministero. L'economia, replica di Bruxelles sulla minaccia di Donald Trump di imporre dazi al 100% in caso di digital tax in Europa. L'Unione Europea e i suoi Stati membri, dice un portavoce, hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio. Calcio, Norvegia e Francia in campo per la partita che vale il primato nel gruppo I con i transalpini in vantaggio per 3-1 al termine del primo tempo. Il Senegal sta giocando con l'Iraq, la formazione africana in vantaggio di 1-0. In precedenza c'era stata la vittoria della Turchia.

0: commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte, morti gli occupanti. Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela si aggrava di ora in ora il tragico bilancio del doppio sisma che ha messo in ginocchio il paese. Sfiorano i 1000 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie con mezzi di fortuna, moltissimi anche i feriti, almeno 3.000 agli ospedali sono al collasso. Cambiamo argomento. Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato a Washington l'accordo quadro che spiana la strada alla pace tra i due paesi. La firma è avvenuta nella sede del Dipartimento di Stato americano. Secondo il premier israeliano Netanyahu, l'intesa è anche un duro colpo per l'Iran. Il segretario di Stato americano Rubio afferma che l'accordo è solo un primo passo. Il petrolio chiude in forte calo a New York, sotto i $70 al barile per la prima volta dalla fine di febbraio, cioè dall'inizio della guerra contro l'Iran. Il West Texas Intermediate, noto anche come WTI, questa settimana ha perso complessivamente l'8,7%. A Wall Street il Dow Jones chiude in calo dello 0,09, lo Standard & Poor's 500 perde lo 0,26, il Nasdaq flette invece dello 0,24%. Torniamo in Europa, questioni di sicurezza regionale, il tema principale del colloquio tra Putin e l'omologo bielorusso Lukashenko. I due capi di Stato, ha affermato il portavoce presidenziale Peskov, si sono occupati di varie questioni relative alla cooperazione commerciale ed economica. Chiudiamo con una notizia di calcio che ci porta in Italia. Claudio Lotito è il nuovo patron della regione.

0: media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni, andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore, l'incidente più grave all'alba nel Foggiano sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte, morti gli occupanti. Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul Gargano questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla Litorania Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

la risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela si aggrava di ora in ora il tragico bilancio del doppio sisma che ha messo in ginocchio il paese. Sfiorano i 1000 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie con mezzi di fortuna, moltissimi anche i feriti, almeno 3.000 agli ospedali sono al collasso. Cambiamo argomento. Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato a Washington l'accordo quadro che spiana la strada alla pace tra i due paesi. La firma è avvenuta nella sede del Dipartimento di Stato americano. Secondo il premier israeliano Netanyahu, l'intesa è anche un duro colpo per l'Iran. Il segretario di Stato americano Rubio afferma che l'accordo è solo un primo passo. Il

0: cooperazione commerciale ed economica. Chiudiamo con una notizia di calcio che ci porta in Italia. Claudio Lotito è il nuovo patron della Regina, club che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D. A darne l'annuncio in serata sui social il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro, in una foto che ritrae il primo cittadino con lo stesso Lotito e con il presidente uscente Ballarino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Lo rileva l'Istat, secondo cui la crescita al centro-nord è stata dello 0,5%, mentre al sud dello 0,6%. Bene anche l'occupazione, che nel mezzogiorno ha raggiunto il più 1,5% rispetto al più 1,1% della media nazionale. Al sud la crescita economica ha interessato soprattutto il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Andamento positivo anche per l'agricoltura, settore che invece stenta al centro-nord. Per quanto riguarda l'occupazione, nel mezzogiorno gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali. 4 morti sulle strade pugliesi nelle ultime ore. L'incidente più grave all'alba nel Foggiano, sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto con a bordo 3 persone è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Morti gli occupanti: Luigi Narciso di 26 anni che sarebbe stato al volante, un altro ragazzo e una ragazza di Manfredonia. Nella tarda serata di ieri invece all'altezza di Corigliano d'Otranto nelle Cese è morto un 16enne a bordo della sua moto, ferito gravemente un suo amico 15enne. E sul Gargano questa mattina altri 2 feriti in uno scontro moto-auto sulla litoranea Vieste-Peschici. Si tratta di una coppia toscana a bordo del mezzo a 2 ruote. Si prevede un'estate record per le presenze turistiche in Italia. Secondo una stima della Confederazione degli Artigiani Imprenditori, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze per una spesa generata di 27 miliardi di euro. Numeri più alti persino del periodo pre-Covid, quando nell'estate 2019 si raggiunsero i 215 milioni di presenze. Tra le località più richieste dai turisti, sia italiani sia stranieri, si conferma il Salento, ma vanno forte anche le destinazioni minori che valorizzano territorio e artigianato. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.